sin expiatore, e su meccanismo senza alcuno perverso, che dovrebbe poter presto una parte dei fondi scarti che ti te, però solo si vota le leggi che necessito. Che se non fa un negozio in mente a sopprendere il passo per avere recursos, fortalezza la democrazia o mejorar la calidad del sistema electoral, e rimarcó, si trata simplemente di modificare le regole di juego in funzione di sua propria